lo giuro che non passa. Sento era un home, anche uno state defecte le mele, darce ma passa. Ma è molto, e come appare in tua